0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo
7: la città che cambia. Unica Radio. Emozione unica.

non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita,
8: semplicemente unica,
9: unica,
8: Unica Radio app.
10: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
7: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App.
10: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
0: Portala sempre con te. Unica Radio. Unica Radio. La tua carica quotidiana.
3: Take a second to hear and then ponder. Why are we on this earth and why not for longer? May I say shorter? Will people die young? The loss of others make us grow stronger. I mean, at least some of us do. And others grow sick, indulging in shit like lots of sex and narcotics. And they may never recover, like a kid under covers, hiding from a shitty, abusive, and

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città che cambia.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
8: App.

La città che cambia. Unica

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
4: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio. Mes rêves sont

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 6 in punto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
5: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
6: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule, quindi un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
5: Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
6: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
5: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente visto che è stato approvato lì, con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
6: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
4: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
7: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
8: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
7: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
8: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
7: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori? E come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
8: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
4: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.

Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia. La città.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 7 e 3 minuti.
2: Questa è Unica Radio.
3: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
5: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
6: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione B-linfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule, quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
5: Senta professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
6: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
5: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
6: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie, pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
4: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
7: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
8: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
7: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
8: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
7: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
8: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
4: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.
9: What's up guys? This is Anna and you're listening to
10: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita,
0: semplicemente unica.
1: Unica
0: Radio, app.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
2: La città che cambia.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Io ce l'ho con me, sono pronto ad andare, mi basta un perché. Tolleranza si alza, non mi basta un back. Arrivo al B&B e poi fumo dal back. Arrivo in B&B e poi fumo dal back.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 8 e 31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. A novembre avrebbe compiuto 84 anni. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre, Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Medio Oriente, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Ha inseguito per strada una dodicenne, poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di Via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Fermato dai passanti e poi dalle forze dell'ordine, una 22enne del posto che avrebbe agito senza un motivo apparente. Il calcio, arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 alla Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 in campo Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 fari puntati su Roma-Inter. Alle 20:45 Venezia-Lazio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: Raccontiamo.
2: Mua.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 9 e un minuto.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: Unica Radio. Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
10: Unica Radio, sei tu.
11: Dai voce alla tua musica.
12: Ciao, sono Francesco, studio beni culturali. La mia canzone preferita è Avant Gardner di Courtney Barnett.
10: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Ma quanto è piccola sta

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale, avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 70. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin ed altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. Intanto Putin si preparerebbe ad intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph. A Guidoni a Montecelio, nel Lazio, è arrestato un giovane con oltre 400 kg di hashish refrigerato. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro. E in chiusura il calcio con i mondiali femminili Under 20, c'è la Corea del Sud. Le azzurrine sono pronte alla sfida che vale la semifinale. Oggi alle 15 alla Sosnovez Arena le ragazze di Matteucci affronteranno il match valido per i quarti di finale. Terza sfida consecutiva contro una squadra asiatica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
4: 2 minuti, un libro.
5: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962. Il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili.

0: Vado, che ho lezione di
1: Per me un ginseng.
2: Grazie.
0: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La canzone, del 1974, racconta la storia di una donna che seduce un uomo per le strade di New Orleans in Louisiana. Il singolo raggiunse la prima posizione del Billboard Hot 100. Inoltre, grazie alla sua enorme popolarità, il brano ha avuto diverse cover nel corso degli anni, fra le più celebri, quella delle All Saints del 1998 e quella utilizzata per la colonna sonora del film Moulin Rouge. È seduto nel suo salottino, mentre lei si rinfresca. Il ragazzo ha bevuto tutto quel vino Magnolia, sulle sue lenzuola di raso nero e dove lui ha iniziato a lamentarsi. Credo proprio che avete capito di quale canzone stiamo parlando. Allora ascoltiamo insieme Lady Marmalade con Christina Aguilera, Pink, Lil Kim e Maya.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: my new track, He Ain't You, on your station.
1: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il calcio italiano e non solo piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 70. Docente accoltellata a Roma nel quartiere Centocelle da uno suo studente. L'aggressione sarebbe stata preparata nei dettagli e annunciata sui social con ore di anticipo. L'aggressore, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana, ma forse tra i 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe potrebbe esserci un maggiorenne. Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica, dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente, lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Intanto il tycoon ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca con effetto immediato la CNN Politico e MS Now, motivando il bando per la loro costante diffusione di fake news. Trump da tempo mostra insofferenza verso la copertura mediatica che ritiene sfavorevole. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista ad una settimana dalla trionfo di Marc Marquez a Misano, con il 9 volte iridato che ha completato la rimonta, agganciando in vetta la classifica mondiale a Jorge Martin, chiamato a riscatto invece Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Ti piacciono i Caradio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.

0: chiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1973.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 11 e un minuto.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio.
1: È Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Raccontiamo la città che cambia. Unica.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta alla San Bortolo di Vicenza. La bimba era sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Si è rinnovato a Napoli il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è arrivato ufficialmente alle 10:04 da parte di Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro, davanti ai tantissimi fedeli presenti nel Duomo. Ad accompagnare l'annuncio del miracolo, il tradizionale sventolio del fazzoletto bianco. Intelligenza artificiale Gemini sfugge al controllo durante un test da hacker a 3 aziende. Google sminuisce, la nostra AI si è fermata subito. L'esperimento gestito dalla società Irregular prevedeva di lavorare con un'azienda fittizia, ma il modello ha ottenuto le credenziali di veri sistemi. Secondo la CGIA di Mestre, le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. Non sono conteggiati i mutui per la casa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2 e 4 ruote.
5: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le 4 ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli. Con una batteria da 100 kWh garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova hypercar di Woking, la McLaren W1. Erede delle leggendarie F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle 2 ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
4: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2 e 4 ruote.
6: Questa è Unica Radio.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura.

0: borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. Ersu ti sostiene.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica
1: Radio, app

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026, con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza.
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'arte legge industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza appunto, anche se non si vede, però c'è, ed è un dettaglio dato appunto dai messaggi e dagli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va a quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, fogli di carta sparsi per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, qualcun altro invece, qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce, che passa attraverso la vegetazione e va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito, anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prende le meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi che quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente. Ma è una cosa mia, tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io. Mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi appunto positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di, sì, appunto di speranza, non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a Presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni ex equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristano?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri, oltre a questa, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa Presenza, e uno recente prima di Presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva, in una galleria dove esporrò 19 opere, 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso, e successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a premio Marchionni, e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
1: Un po' alla volta, esatto. po' viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti
2: bravissima
1: bisogno.
2: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna guardarci bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
1: Grazie, no, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della, purtroppo alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
2: Grazie di cuore, perché è comunque sempre un'opportunità, e anche perché sono fautore, se posso, sempre di distribuire quanto più possibile il grande valore che ha l'arte, sì, in tutti noi. E quindi anche questo progetto che voi state facendo come radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: Tra poco su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura il servizio.
2: Autunno in Barbagia fa tappa ad Austis. Il 26 e 27 settembre, il paese sarà protagonista del circuito dedicato alla valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio dell'interno della Sardegna. Austis conserva testimonianze di una storia che parte dal Neolitico, con il dolmen di Perdalonga e diversi nuraghi, e prosegue in epoca romana, quando il territorio ospitò un presidio militare. Il centro fu inoltre capoluogo di curatoria nel giudicato di Arborea. Un'occasione per scoprire la storia millenaria e il patrimonio culturale di questo borgo della Barbagia.
1: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
3: Prosegue anche nel mese di ottobre a Cagliari e nei centri dell'Interland il progetto internazionale Corto in Danza Logos curato da Tersicorea. La manifestazione valorizza i corti coreografici e la nuova creatività della danza contemporanea, offrendo spazio ad artisti emergenti e giovani autori europei attraverso performance, osservatori coreografici e momenti di confronto. Gli appuntamenti proseguiranno fino a dicembre 2026.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
4: Attività outdoor al Festival del Turismo Itinerante. Dal 4 al 6 ottobre 2026, a Vidalba nel Sassarese, il Festival del Turismo Itinerante propone un programma dedicato allo sport e alla scoperta del territorio all'aria aperta. Tra le attività previste ci sono escursioni in mountain bike, trekking nei canyon, tiro con l'arco, canottaggio e kayak sul fiume Coginas, per vivere il paesaggio attraverso esperienze di turismo attivo e sostenibile.
1: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
5: It's Olivier Shewa and you're listening to my new single called Hello, Hello. Stay tuned on your favorite radio station.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il testo di questa canzone, pubblicata nel 1970, è scritto dal punto di vista dei vichinghi e le parole hanno fortemente influenzato le liriche tipiche dell'heavy metal, in particolare del filone di stampo epico-mitologico. In una strofa si nomina l'Hammer of the Gods, il martello degli dei, riferendosi al martello di Thor. Il pezzo viene utilizzato nel trailer di Thor Ragnarok, in modo molto appropriato poiché la storia ha a che fare con il Ragnarok, un evento catastrofico delle leggende norrene. Veniamo dalla terra del ghiaccio e della neve, del sole di mezzanotte dove sgorgano le fonti di acqua calda. Il martello degli dei guiderà le nostre navi, verso nuove terre per combattere le orde. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito, ecco Immigrant Song dei Led Zeppelin.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia. Le 12 e 31 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Callas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Intelligenza artificiale Gemini sfugge al controllo durante un test ed hacker a 3 aziende. Google sminuisce, la nostra AI si è fermata subito. L'esperimento, gestito dalla società Irregular, prevedeva di lavorare con un'azienda fittizia, ma il modello ha ottenuto le credenziali di veri sistemi. Intanto, un rapporto di intelligence creato proprio con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e diffuso tra i vertici delle forze armate degli Stati Uniti ha quasi scatenato una guerra contro la Cina. Lo rivela la CNN in esclusiva. I fatti sarebbero avvenuti la scorsa primavera nel pieno della guerra con l'Iran. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. L'ha annunciato il club nerazzurro in una nota, definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14.45. MotoGP, un super Jorge Martin firma la pole position in Austria. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi apre la seconda fila davanti a Ogura e Alex Marquez. Bagnaia scatterà settimo di Gian Antonio ottavo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto. A più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedi

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 13 e un minuto.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ojam Sikora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
11: Portala sempre con te. Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV. Guarda la radio con orecchi diversi.
12: Unica Radio. Sei tu.
13: Dai voce alla tua musica.
14: Ciao, sono Alessio, studio filosofia. La mia canzone preferita è Ashes to Ashes di David Bowie.
12: You Play. La tua musica su Unica Radio.

0: is flipped, intelligence severed. I'm tearing my flesh and repairing myself with wires and levers. I'm looking light entered, mechanical mastery, extracted the energy. Do it through blasphemy, achieved by the sinner. Well, nothing gets past me, they say as I enter. My body will worsen, my dermis is cursing. My ability to unlock my potential and purpose.
1: Unica Radio. Le 13:31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La missione Aspides per proteggere il traffico mercantile dagli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso diventa un caso. Il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Callas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Tracce di alcol e stupefacenti sarebbero state trovate nei test del tassista acqueo che ha travolto il barchino della giovane coppia morta in un canale a Venezia. E quanto scrive la stampa locale, il tassista stava portando in aeroporto una coppia americana, rogatoria internazionale per ascoltarli. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin ed altri funzionari. Intanto è del 31,09% l'affluenza parziale alle urne per le elezioni della Duma di Stato russa. Siamo allo sport, addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter aveva 83 anni. I funerali lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. E oggi l'Inter scenderà in campo con il lutto al braccio nel big match delle 18 all'Olimpico con la Roma. Bologna-Torino, Udinese-Cagliari e Venezia-Lazio gli altri match. In MotoGP Jorge Martin firma la pole position in Austria davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo

0: io ci sarò.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 13 e 42 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio italiano perde uno dei suoi giganti. È morto a 83 anni Sandro Mazzola dopo una lunga malattia che lo tormentava da tempo. Lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'europeo del 1968 e fu protagonista del mondiale del 70. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. Intanto in Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma e Inter scendono in campo per contendersi il primo posto in classifica. Sentiamo mister Gasperini alla vigilia del match.
5: Noi dobbiamo pensare alla partita con l'Inter, al nostro momento, e il fatto di giocare in un ambiente sicuramente favorevole, dove c'è tanta attesa. Credo che queste siano le partite belle da giocare, gli appuntamenti un po' per tutti, anche per le due squadre, ma anche per la gente, insomma, dove tutti vogliono partecipare.
4: E la giornata di oggi si chiude alle 20:45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capo delegazione azzurra. MotoGP, un super Jorge Martin firma la pole position in Austria, il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi apre la seconda fila davanti a Ogura e Alex Bagnaia scatterà settimo, di Gian Antonio ottavo. Nel pomeriggio la MotoGP

0: Siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
5: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Unica Radio.
5: La città che cambia.
6: Raccontiamo la città che cambia.
4: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: analizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026, con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo, come e dove nasce l'opera Presenza?
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'arte industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza appunto, anche se non si vede, però c'è ed è un dettaglio dato appunto dei messaggi e degli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, fogli di carta sparsi per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce, che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi per renderli meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi, quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente. Ma è una cosa mia, tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io. Mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di speranza. Non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a Presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni Ex Equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristan?
2: Sì, è un bellissimo risultato. Felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte la rete dei finalisti, quindi sì, ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa Presenza, e uno recente prima di Presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva in una galleria dove esporrò 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso, e successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a premio Marchionni, e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
1: Un po' alla volta, esatto. Oh, viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti
2: bravissima
1: bisogno.
2: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna guardarci bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi il passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
1: Grazie. No, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
2: Grazie di cuore, perché comunque è sempre un'opportunità, e anche perché sono fautore, se posso, sempre di distribuire quanto più possibile.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Questo è un singolo d'esordio della cantante che ascolteremo tra poco, che è stato pubblicato nel 2006. Il video musicale, diretto da Sophie Muller, mostra la cantante prendersi una vendetta sull'ex fidanzato che l'aveva tradita e parla di come lei è riuscita ad andare avanti. Quando mi è lasciata per la prima volta, non sapevo cosa dire. Non sono mai stata abbandonata a me stessa così. Me ne restavo seduta da sola tutto il giorno. Ero smarrita. Ma con un piccolo aiuto dei miei amici ho trovato la luce in fondo al tunnel. Adesso tu mi chiami al telefono, così puoi piagnucolare e lamentarti un po', ed è solo perché ti senti solo. Vediamo se vi ricordate questo brano. Ecco a voi Smile di Lily Allen.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio.

0: le 14:32.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Gravi problemi all'aeroporto con voli cancellati e in ritardo. Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat. Coinvolto nell'incidente, costato la vita ai due giovani sposi travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo del tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Si cercano eventuali istigatori. Sei stato la poesia più dolce, inizia così il ricordo del presidente della FIFA Gianni Infantino per Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter e del calcio italiano spentosi a 83 anni. Sandro per sempre, lo saluta il club nerazzurro con un video sui social. Lunedì funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La MotoGP a Spielberg scocca all'ora della sprint race. In pole position c'è Jorge Martin, che scatterà davanti a Marc Marquez e a Pedro Acosta. Dalla seconda fila Bezzecchi, Ogura e Alex Marquez. Pilota in pista alle 15. È tutto, ma più tardi.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla.
1: Unica radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio, emozione unica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1974.

non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Hey guys, it's Camille and you're listening to my song Last Friend on Earth on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
4: Vado, che ho lezione di tango.
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica radio app.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non fai.

0: Heavenly Bride.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
7: Siamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026, con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza.
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'arte industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza, appunto, anche se non si vede, però c'è, ed è un dettaglio dato appunto dai messaggi e dagli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, foglie di carta sparse per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece, qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è all'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce. che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prenderli meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anche, e mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi che quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente, ma è una cosa mia tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io, mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di, se appunto, di speranza, non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni ex equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristano?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri, oltre a questa, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi se ci saranno delle esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa presenza, e uno recente prima di presenza che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva in una galleria dove esporrò 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso, e successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a Premio Marchionni e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
1: Un po' alla volta, esatto. Poi viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti il bisogno.
2: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna godersi bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
1: Grazie, no, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della, purtroppo alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
2: Grazie di cuore, perché è comunque sempre un'opportunità, e anche perché sono fautore, se posso, sempre di distribuire quanto più possibile il grande valore che ha l'arte in tutti noi. E quindi anche questo progetto che voi state facendo come radio va sicuramente a contribuire ad allargare il linguaggio artistico un po' a tutti, e speriamo che sia accolto sempre di più. Ringrazio a te Liliana, e ringrazio a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie Carlo, e invece per voi ci vediamo al prossimo appuntamento, restate connessi e alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
1: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
3: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
0: Le 16, 3 minuti.
4: Hey, what's up? This is Sid, and you're listening to my new track.
5: Can you really feel me?
4: Can you really feel me on your favorite station?
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: E sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Pubblicato il 12 novembre 1984 negli Stati Uniti d'America, questa è una canzone dance composta da due hooks. La voce della cantante assume un registro alto e viene accompagnata da un continuo arrangiamento di tamburi. Secondo alcuni, il testo della canzone è ambiguo e consiste in allusioni nascoste. Inoltre, gli studiosi si sono soffermati sul simbolismo, in particolare facendo riferimento alla comparsa di un uomo con una maschera da leone sul volto, collegato a San Marco, e hanno messo a confronto l'erotismo del video con la vitalità storica della città di Venezia. Ti darò tutto il mio amore, ragazzo. La mia paura sta svanendo velocemente. Ti ho aspettato, perché solo l'amore può durare. Scateniamoci insieme con le note di Like a Virgin di Madonna.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16 e 33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione Medio Oriente. Gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Intanto fumo e fiamme vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh. Sarebbe stato causato dall'incendio di un serbatoio di carburante della Aramco che si trova allo scalo saudita. Una donna di 69 anni è stata trovata morta questa mattina in un appartamento di Torbella Monaca, nella periferia est di Roma. Sarebbe stata trovata riversa in una pozza di sangue nella sua abitazione. Sequestrata l'arma rinvenuta nell'appartamento, a dare l'allarme il marito della vittima. È arrivata in procura a Milano la notazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te, ronde a Rozzano, nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine, si ipotizza anche l'odio razziale. La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse ex PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. C'è margine per gestire la liquidità, spiega il commissario all'economia Dombrovskis, chiarendo che il PNRR è uno strumento basato sulle prestazioni, non sui costi. MotoGP: Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Marquez e Bagnaia, caduto a Costa a tre giri dalla fine quando era in testa. Martin torna leader del mondiale domani alle 14 la gara. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2010.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 17 e un minuto.
2: Hey everyone, this is Noir from Noir and Hayes and you are listening to our brand new single Breathe.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che ca.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
7: Unica Radio.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
8: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio, come sentirsi a casa.
8: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
9: unica,
10: come te.
0: Unica Radio, sei tu.
11: Dai voce alla tua musica.
12: Ciao, sono Francesco, studio giurisprudenza e la mia canzone preferita è Basket Case dei Green Day.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 17 e 32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. Gli Houthi avvertono l'Italia all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. Non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Intanto fumo e fiamme vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh. Sarebbe stato causato dall'incendio di un serbatoio di carburante dell'Aramco. Dietro all'aggressione della professoressa della scuola romana di Centocelle emerge un'inquietante possibilità. Ad armare il tredicenne potrebbe essere stato un gruppo di suprematisti. Lo avrebbero istigato ad uccidere in diretta. È caccia aperta ai 5 contatti di Telegram con cui era in diretta il giovane. Sono ore di apprensione a San Cataldo, Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie da ieri sera. Secondo quanto riferito dalla famiglia nell'appello diffuso anche sui social, le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10 mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele. La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse ex PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. C'è margine per gestire la liquidità, spiega il commissario all'economia Dombrovskis, chiarendo che il PNRR è uno strumento basato sulle prestazioni, non sui costi. Calcio esordio dolce e amaro sulla panchina del Bologna per Palladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Dalle 18 in campo Roma Inter, big match nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparsa a 83 anni. Alle 20:45 Venezia Lazio. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne appenniniche. Con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Le 17:43 minuti.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la quinta giornata di Serie A. Esordio dolce amaro per Palladino sulla panchina del Bologna, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Al Dallara Kulenovic risponde a Bernardeschi, complice una papera di Skorupski. Rossoblù a quota 2 e Granata sono a 4. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Decide un gol di Daniel Maldini al 54esimo. I sardi volano a 12 punti, si godranno la sosta in piena zona Europa. Terzo KO consecutivo per la squadra di Rooney Aic. Dalle 18 in campo Roma-Inter, Gasperini sfida Kivu nel big match dell'Olimpico, che vale il primato in classifica prima della sosta. Partita nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparsa all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. I funerali lunedì 21 settembre alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Un minuto di silenzio su tutti i campi. E alle 20:45 spazio a Venezia-Lazio, partita molto delicata per la squadra di Stroppa, l'unica ancora a secco di punti in questo campionato dopo le prime 4 uscite stagionali. Giornata di vigilia per Fiorentina-Napoli, in programma domani alle 12:30. Sarà una delle 4-5 partite più importanti della stagione, dice il tecnico dei partenopei Allegri in conferenza stampa. Su De Bruyne sta bene, credo che partirà dall'inizio. E infine sugli infortunati, Anghissà è disponibile, fuori per affaticamento Spinazzola. Vigilia di campionato anche per il Milan, che a San Siro domani sera ospiterà il Lecce. Amorim ha presentato la sfida in conferenza stampa: non si può cancellare il passato, dobbiamo cercare di vincere le prossime partite, ha detto il tecnico rossonero, siamo in fase di costruzione. Siamo al calcio femminile, l'Italia fa la storia, batte 3-1 la Corea del Sud e conquista per la prima volta la semifinale del Mondiale Under 20. Ora le azzurrine aspettano la vincente di Brasile e Spagna. La MotoGP, Pedro Acosta rovina tutto sul più bello. Il talento spagnolo stava portando al successo la KTM nella sprint di casa in Austria, ma è caduto a 3 giri dal termine dopo una gara dominata. A Spielberg torna così al trionfo nella sprint Jorge Martin, grazie a una strepitosa rimonta che gli vale anche la vetta del mondiale, con 3 punti di vantaggio su Marc Marquez, secondo al traguardo. Si accontenta invece della terza posizione Marco Bezzecchi, che questa volta si è dovuto arrendere al compagno di squadra più bravo a far volare l'Aprilia sulla pista austriaca. Chiude ai piedi del podio quarto Ogura, quinto e sesto Alex Marquez e Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale, solo decimo di Gian Antonio. Domani alle 14 la gara. Europei di volley maschile, la Polonia batte senza difficoltà la Lettonia per 3-0 e vola ai quarti di finale. Ora spazio a Germania e Bulgaria. L'Italia torna in campo domani sera contro la Danimarca. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
4: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome

0: Italiano, la vera carica della canoa azzurra.
1: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
2: Unica Radio,
3: la città che cambia.
2: Unica Radio,
4: raccontiamo la città che cambia.
2: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Non

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Hey, this is Carpa and you're listening to my new song, Be Work.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Custa Vaia è fatta con Saggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione Bintidusu de su 2018.
1: Teatro Impossibile è prejau meda de si vai conosci su Sound che l'ha fatto, un programma de Elio Turno Artemalle con Antonella Puddu, Luca Cadeddu e Elio Turno Artemalle.
2: Se io sono noi, torna in questo studio, do ogni volta che vengo noi, s'anima mia si indivesa da bolai, commenti che vestiti un piccione benedetto.
3: Ehi,
2: in cielo.
3: Cielo è nuda.
2: Su piccione è uno dei costi su animali che tiene in una famma leggia. Commenti cussa de suppupa de Ugo Foscolo.
3: Ah.
2: Eh sì, che montale di narrare uccello calunniato dai poeti. Poi in il sepolcro so, ci verrà su pupa che proprio verrà una cosa del morto so, de, non è vero so, non è vero so,
3: de, ma riuscisi
2: sapupusa.
3: Sapupusa, ma canduno dei di un frago pago
2: tene fraghe pupusa.
3: E sa fraghe pupusa.
2: Poi sapupusa è fragosa. È belligenda da bere.
3: Bella.
2: C'è gente in meta che è belligenda da bere.
3: Però este è fraghe pupusa.
2: È sta fraghe pupusa.
3: Ma tu sta pupusa ti ha detto su da se mai bia.
2: Sì, che da pobea. Da pobea a suo sarto da pobea. È belligenda. Tende un'eleganza. Manca esia da deppio profumare pago de bruso. Ma non è dei pillonisi che deppio schistione. Non è dei pillonisi che schistione non soi.
3: Ma detto.
2: Ma de musica vuoi te questo programma si narra
3: su Sound chi l'ha fatto?
2: Dovevo sbere con il dito sporo noi c'è sta visual radio mancai basato su Sisesa ascoltando Santiga come ti piacerà a me poi vai,
3: a me mi puro però dopo naga questa visual radio mega da insomma mega da gradesi poi oi te ne uso un ospite non scoviaso ma poi hai un ospite bella va bella
2: certo.
3: Però
2: si chiamano che è femmina
3: no.
2: Dubbese
3: c'è, non c'è
2: poco pratica
3: no,
2: io.
3: Mi dispiace ma torrendi te ne sua grafica stravanata
2: sì signora questa grafica è proprio piegata di uno schizzo che ha fatto
3: Kini Banksy
2: no prima
3: ma è da prima
2: sì è proprio dessa scuola del Raffaello Sanzio chi gli sono attanzardo
3: di Adero
2: sì, la scuola del Raffaello Sanzio
3: infatti
2: è stata Sanzia
3: Pogusso ma te ne sei pensato oh, è proprio creativo romantico
2: se odia ecce quando non tengo altro da fare Deo mi pongo in sul balcone di domo mia in mese geranio su Castus Mariposa se na poesia se pensa a tu
3: a me pensa
2: a tu
3: grazie e ta pensa c'è ho i puro dei pubblici su segamente conca
2: no pensa a tu che ti stimo meda Antonella Puddu stimata mia ma poi ta su Sound che ti ha fatto circa uso te comprendi poi ta te ho sposto questo titolo e questa trasmissione prova a si tu spiega ai lui ai ascoltatori che si fonti pone in doriga
3: ma tu spiego a serio
2: commenti boli commenti boli a sentimento
3: beh tanto su dai su Sound che ti ha fatto questi primo cosa un gioco de vuoto so è vitanoso se us abituato a nai su santo chi l'ha fatto ma noi su sound è sound sono
2: certo
3: su zon chi l'ha fatto vitanoso se ho fatto su de zon su mondo in treno è fatto de zon e su zon si vai di con sa musica cui fuedo so e dunque sa detta sound se ho fatto su detta zon chi si inda pesao degando vuo su fetti una cellula pitt che ninnia in sa entri de mamma nostra
2: e non fia manco cominciata a sa meiosi castano meglio sotto di aici non si poteva nai non so sono tutto questa spuntata che si fa a pago non si so poco andare a pille a luce cariesso sound che ha fatta a me e a tui
3: è vero
2: ma sta cosa ti bruso un porto proprio azzutta di questa stare camera di sicurezza che pare che c'è stessa dico se
3: e
2: noi
3: e di adero su casa c'è quanto ci andate 4,
2: troppo, 5 troppo ma pare di adero sono una cosa che si delinquente se
3: non
2: no,
3: fa da sicurezza nuda.
2: Ti può rispondere un nudo, non so
3: nudo,
2: non
3: nuda, nuda, ti porto tutto il show con suzzugo, non fai da dove vuoi.
2: Già non sai a oe, ti voglio sta scraffe.
3: Fiata, e mai non fai pruso.
2: Non fai pruso, però fai di sempre a come dai gente a fuori da con noso.
3: Certo.
2: E chi dice? Oi, con noso, narami tu, Antonella.
3: E chi ne è che venita? Una bella picciocca. Una bella picciocca che è sti arroghesa. Arroghesa e chi si narada?
4: Francesca,
3: che bello nome.
2: Ma da te non usiamo un auguro.
3: E te sangonau ti vai di questa picciocca?
4: Giocondo.
3: Ma cosa c'è? Non c'è chi è più bello, sono meno su sangonau.
2: Sa cosa bella è che si comprende che lì è su nomine e che lì è su sangonau.
3: Poi te sei Giocondo, non Gioconda.
2: Certo. Poi c'è gente, c'è stato un grande artista in Castello che si chiamerà Ugo.
3: E ta vai.
2: In Cune si proprio ogni paese sa bandiera bianca. Dunque sa Francesca Giocondo. Ben arrivata Francesca.
4: Grazie.
2: Tu as comprendio che noso su te osa domandai cosa sa, che noso su de conca non è che ci sia uso meda e questo è un vantaggio po' tu poi ta sei sicuramente proprio intelligente de noso su. E dunque sa compadessi poi domanda sa che ti fa euso. E noso ti cominciasi a domandare e ti ha capito tenis tu con sa musica?
4: Deo con sa musica tengo una capio che enidi de babu mio che vince se accanto deo via vua me da bitica ad esempio li posto musica in domo poi ta isso tenete una grande passione da quando vua da bicciocchetto fai di su DJ de quando deni di bintannusu e dunque sa in domo mia sa musica c'è sti sempre stettia mancai vessa da musica no classica no sarda ma più che altro dance house dunque sa se sempre crescia con sa musica sa famiglia mia deni di uno grandi legami con issa e ad esempio fatto parte di ogni avvenimento che sti capitato in sa vita mia.
2: Ascolta, babbo tu e dunque sa traballata come te DJ e dunque sa in discoteca.
4: Dove da ancora? I miei commenti hobby però.
2: E andi traballata in discoteca, sa evento, so.
4: Evento, so matrimonio, so club.
2: E tu andaste ad ascoltare?
4: Quando vuoi abiti a Dedda, già impari a mamma, ma ricordo pure quando tenia 5-6 anni, mi ingogliata sempre, ed io mancai via stanca da sua scuola, quindi mi dormia in i locali, sì.
3: Potevo andare tanto su tipo Deus all'omengiai Saville su DJ
2: Saville su DJ.
3: C'è la casa di acciappo che ho fatto voi puro
2: proprio sghettato Sarrezza e si acciappa un lupisci bello. Ascolta, a tutti piace da questa musica che veniva a babbo?
4: Meda.
2: E te la ricorda da questa musica che veniva da?
4: Per esempio Calancuna dia mancai che vessa trista torra domo e tutto ascoltiamo sa musica oppure ad esempio gicau de mi imparai a poni vinili poi da isso tre ballata con su vinili
2: a Santiga
4: infatti in domo mia è preno de de discoso
2: e tu hai imparato i monni?
4: Quando va a Vitica già e poi un pago a poperdio sa mano poi ta va sempre impegnata tra studio poi se stetti a me danno su vora sa de omo cinque dunque sa tra una cosa e sa tra appunto uno pago perdio
3: ma mancati vai di sigio e torna a provare a poni il disco su
2: tolo. Ascolta e ci viene il disco su dai babbo questo su se nausa a scotch può screcciare
4: certo
2: cioè si prova a screcciare
4: certo capo provavo però i studi mi ha da sempre a rovinare i su disco
2: o sa puntina Ascolta, ti ricorda se c'è un titolo che ponia da babbo in festa, in discoteca, che poi ti mancai, tu hai passato una parecchia anni, bonus, una scant'anni, si candi a babbo tu. Ti ricorda se mancai del cambiamento su cui ci monti stetti, su questa danza, sa house mancai?
4: Certo, che mi ricordo, allora, un titolo in particolare è sti, non so ne sa pronuncia in inglese.
2: No, non ti preoccupi.
3: Vai tranquilla,
2: se
3: sei
2: in domo tu, Agastia, con noi.
4: Rhythm is a dance.
2: Ah, tu da conosci?
3: Ehi, rhythm is a dancing.
2: Antonella, disciri troppo, disciri troppo, Antonella. Ascolta.
3: A concertao, vocusa.
4: E cosa?
2: Ascolta, e tendi questo impianto a dir deo e puro, babbo?
4: Totus.
2: No, Gastia. E passavo puro a fare cose con l'elettronica?
4: È passato a questo buro, però io preferisco sempre a barrai in sa tradizione con i vinili. Sì.
3: Oh, ma dopo devo uscire su nome di questo babbo, ma mi fai di grossi
2: dati. Non lo conosci.
4: Bruno Giocondo.
2: Dunque, sa che intendesi che in qualche evento c'è Bruno Giocondo, correi, poeta e stomini. Quindi scili
3: e su babbo de Francesca Giocondo, che è con noi osu.
2: Ascolta, mamma anda ascoltata, c'è tutto musica?
4: Mamma anda ascoltata, ma tutto altro genere.
2: E
4: Lucio Battisti, Marco Masini.
2: E si sfutti, ti deve arrivare con...
4: Meda.
3: Come
2: aspetta, vago pago, non pago da casa a Fianello ci vuole. Cioè,
3: come t'anna un Marco Masini e fa una bava.
2: E tasinanta deve arrivare. Poi ti si sfottinti.
4: A babbo non ti piace di sicuramente sa musica che ascoltadissa, di narada sti musica comunque troppo lenta, invece sì, ai su piace di debruso
2: abadai,
4: a fai dai sa gente. E dunque già non sa che tanta po
2: con Marco Masini è difficile si scarenai con Marco Masini, è proprio è traballoso.
3: Beh, da mari.
2: Ma sì, e dunque se tu sei cresciuta con Osannai duso un paros musicali, se da una parte sa musica italiana fosse un proso mi pare, ed è stata proprio sa musica del spazio, del gioco, del festa,
3: del baddo, proprio baddai a manetta.
2: Da un punto di vista geometrico, sa risultante di questo due vettori, e ta si donara.
3: E noi andate a parare.
4: Devo ascolto, posso avere dare un pago dedotto. Mi piace di suo cantautorao italiano, ma mi piace di meda, non mi pigesi in giro.
3: No.
4: Finse se sa musica trap.
2: Ah, certo.
4: E basta.
2: Certo,
3: oh, dai,
2: finalmente che ancora.
4: De gusto mix, de bessio gusto questa preferenza. però narauso ca deu cambio meda generi in base a come ti intendo in sa dia in su momento de sa vita.
2: Questa cosa de sa rap. Non ti deve sbregongiare, manco buono da volta nostro, se usa amico Smeda, è un grande musicista che si chiama Francesco Meda Rogalla, che tu conosci, sì? È un musicista elettronico che gira tutto il mondo, vende musica.
3: È proprio elettronico.
2: È elettronico, proprio schietto. E il suonare da dopo lo fai, sa musica del suo logo mio. Suo logo mio è Quarto Santaleni. E a Santaleni c'è ancora sa musica proprio dei scantatori.
3: Sì, è vero. So.
2: C'è su sono del Viale Marconi e c'è su trap. E su fai musica ponendo in pari a Rogalla di questo genere differente. E secondo me questa cosa di scrivi un genere musicale è un errore in mano, è uno sbaglio, è uno sbaglio. Poi a tu ripiganti in giro ti nanta, ah, la trap, grezza.
4: Sa gente bromanna,
3: ceia.
4: Però devo comunque ci si cresce, poi mi dà regodo, a poi iniziavo a ascoltare Isfere e Basta, da quando tenia 2 anni su, e dunque insomma di Zighi ho potuto gustare, a me i bragi di poi comunque... non scettisso, ma sul rap e trap in generale, comunque chistionanta de vida vera.
2: E de ideoi.
4: Ed è di Deoi.
3: Poi in su trap pure commenti in ogni genere musicale, devo penso che due sia da gente de Broffetto e gente che non di giù da nulla, dunque
2: oppure semplicemente gente che ti bracita o gente che
3: non ti bracita, certo,
2: cioè non è tutto uguale su mondo, non è sta categoria sta del supermercato,
3: ma commenti si narra, non è bello quel che è bello, ma è bello su chi ti bracita.
2: Dunque, se uso arrebauso, assapremo rubrica nostra, che è Devoninti canzone. E dunque, devo mosio curioso, desciri, questa picciocca di Aici Giovona, che attentano Babbo DJ, che tenetono Babbo DJ, che tenetono a mamma che ascolta la Marco Masini, che essa ascolta la Sad Rap, e ta razza de musica saresti portato vuole, non si come mancai sa portato Schubert e tanti sceuso
3: po' di dessi
2: e ta sa portato musica concreta e tanti sceuso e ta sa portato
4: oi a Puingorto la cura di Franco Battiato un grande gruppo de
3: scena
2: e che ne si deve portare a un turning point di Aici e noi cambia tutto, cambia da. E dunque sa però uno va che dovrò s'accostare a suo cantautore o de mamma, poi secondo me Battiato avrà c'era mamma pure.
4: Sì, ti piace di meda, ma vince sia babbo.
3: Ah, bisingu, se non ti posso su di accordo, Battiato a cogliao sa cosa.
2: Tu sa Battiato, tu sa Battiato a pezzo di questa cosa. Zando su, come inzioso a bere i tai che ti piace di questa canzone che è del 88. E tu vuoi figurare... Adesso 96, scusa.
3: 96.
2: Adesso 96. Tu non fai sta nascita, sono 96, o fai sta nascita?
4: No, fa ancora nascita, adesso 98.
2: Se, ecco.
3: Pensa.
2: Dunque, sa, una canzone, Bruce Beccia, te, se ancora una volta, si pregetti sempre una che tu canzoni che funti nascita prima di noi.
3: Ma poi di te si mancai, dovrendo a suo conto di prima, no? Che uno da scurtata che hanno ancora avuti, ancora hanno avuti san meiosi, mancai. Quando sa mamma da pettata, da poti tagli ascoltata questa canzone, che poi mi pare ti sia d'accappiata con suo traballo pure chi vai, se mandeo sa che siano ai appustisi.
2: E comincia a sapere, ah, poi tu uscisi già il suo traballo che fai.
3: Non mi penso, non uscivo bene, ma mi
2: tu
3: ne
2: siete, poi ti sei smesso bruscia, ti sei smesso bruscia.
3: Certo, c'è delle pattica pure.
2: Tutto cristallo, solo tu questa scritta rocco, dunque sa... E te che ti piace di questa canzone, Francesca?
4: Esti una canzone, prima di tutto, che non si tempo. Ho usato prima Voice in Handy, che è appunto del 96, devo ancora non fu nascita, ma è una canzone che appunto ha sempre connotto e ad avarrai sempre attuali. Poi appunto questiona da un amore incondizionato e mi tocca da partisi de mei sentimenti su chi non riesce nemmeno a spiegare ieni a fueduzu. Ogni volta che da intendo e commenti chi intenda su coro
2: muovendo
4: sia mi buongiù vincese a prangi mi commuovi di meta poi ta vuoi da de un amore incondizionato che scetti che si può di provare scetti penso può sa propria mamma suo proprio babbo il nonno su oppure può un villo de uno scio commenti può di dessi sa amore può un villo però tu immagino proprio a icci poi ta questiona da de alleggerire in calancun un modo uno dolori e scetti con Samori e una connessione dalli si arrennesce a si superai ogni difficoltà di ogni dolori quasi commenti chissà tra persona pruso de di far sta
2: pruso
4: de far stetti e meglio su satru e commenti che olia da dividi su dolori dai su dolori de satru
2: comparzire su dolore certo. Beh commenti si narra da donanta e sbabu se smamma sanno quando c'è su più questa è una scena che io sbio bortasmeta da pubia pure de babbo quando bisi un viciocchetto, una viciocchetta che non uscita ancora che stia onendo, docente espressai su dolore che deni, ti vuoi a 3 a 4 anni, sottinata, mi cresce sa brente, mi cresce sa gonca.
3: Certo.
2: Ma quando un vonti vetticato, spetticato, sono docente nai, pensando su babbo, sa mamma, attuno pure in te vai, denai, passi da tu e venga da me. Che è una cosa che esige, intendo. Che è una cosa che esige, intendo. Cesti. Un verso di questa canzone che ti tocca da Bruce Deisatro, so. Tu vuoi essere in italiano pure c'è il caso del tuo portenza?
3: Sì, certo, tanto poi è scritta in italiano.
2: Certo.
3: Dunque, sa.
4: Ti proteggerò dai dolori e dalle ipocondrie, dai dolori del tuo tempo, che col... ora non mi viene esattamente la frase, il pezzo della canzone, dunque, dovrei avere il testo...
2: Tappamparai. Des dolores e des ipocondrias. Eh sì.
3: Ai CS.
2: Ed è sa musica del battiato, e ti pragidi?
4: Mi pragidi su sono questo che mi trasmetti di questa canzone, soprattutto dentendo mia, poi taseo finse se villa unica.
2: Ah certo.
4: E dunque già penso finse se a mamma e a babbo quando antessi prumannusu. Adessi comunque un dolori, può galla anche una malaidia o spero su de no, certo. Però comunque chi de può gestire completamente a sola. Ecco.
2: Ma tu sei già castiendo su benedore e sei già pensando a questo che commenta tutto su succede adesso succede a tuo puro.
3: Ma butta questa canzone, scusa, ma a me mi battiato, a me mi piace in me da ma questa canzone per me mi incivi devo puro. Ma che nemmo mi dà papedio, se va tipo un marzullo si faccia la domanda e si dirà
2: sarti tua.
3: Per me proprio esti su senso deo duiseo.
2: Certo.
3: Deo duiseo, seo con tui. Che li si sia cosa da brazzo con tui e si usa un pari, non sei si a soro. Chiesti, posso, se un nascio a soro, dunque se questa canzone ti vai d'intendo invece si sono i dati. Vabbè, battiato, fudi. Un omini. Leonai usavio fudi bruso di un omini.
2: A me mi ha fatto arrere quando si ci verghetta in politica. Proprio non fia danzoso.
3: No, ma questa a me mi manca da non riuscia.
2: In sa regione siciliana adesso. Molto cercato con suo telefono e non mancare. E ti dà una cosa. Si vede che questa canzone esso da fatta quando viaggia in Mattucco. Poeta a commenzo battiato fai ad album che devo uscire fra gente a Mauro Pesce che sta in regia a noi tipo Fetus Pollution che vianta album sperimentali di musica dove ci viene meda sperimentazione musicale meda elettronica invece se questa cosa c'è meda melodia meda sonosu di questo so che non ti vanta alzare questa carriera che non li sprammanta e osannai biesi commenti sa musica entrerà in sa vita e mi scostumanzia se ha detto ognuno de nososo battiato di adessi pensa un mai che una villa unica se adessi pensata sa beccesa de babbo e de mamma e di questa cosa di Aici e di adesso via issa a manna donendo attenzione a babbo e a mamma scelti con una canzone questo è il suo potere in mano di questa musica ha sagattato cosa di battiato?
3: Ha pagattato pago cosa ma cassa questo è si proprio basta pago per spiegare in noi narra sul rapporto complicato di battiato con sa politica due sì. Spunto su dei radicalisi ai spago mesi di assessori in Sicilia quando io accertavo con destra e sinistra
2: con tutto
3: con tutto
2: e si era trotto male proprio a gamba tesa come si narra
3: Ci posso creare non riuscia però grazie se vuoi gustare
2: certo ascolta ci fu un teatro scanzonesi di battiato che tanti che devo entrare in sa vita.
4: Pone in sa veridade a trasa debattiato, no, poi ta gusta canzoni mi tocca da meda e due se meda legata, però non esti una battiato, non esti un cantante che ascolto sempre ogni dia. Però gusta canzoni ma di sempre commovio de quando vo a piticca. Dunque a pusce per Augusta per questo motivo.
2: Sì, sì. De uomini che vale a radio de meda che se oddeo. Decisi che se emozioni che se sproventi tu in moi davai se intende esatto spuro poi te è passente in questo microfono è passente come te nai senza nessun filtro e questa è la bellezza pure di sa radio Antonella
3: certo
2: ascolta
3: lettere commenti
2: etere
3: passa
2: non etere
3: passa bisi su zoom torreo zannai su zoom che va che muovi di tutto muovi su coro muovi di entrañas
2: da tu ma no prima di più cominciai una rubrica noa che è cussa borta e dopo lu cominciai questa rubrica de cussa borta domandi di da tu
3: a me
2: c'è ste una canzone che ti fa prangere d'ogni volta
3: tanto su non hai fatto canzoni fonte i canzoni di Domenico Modugno
2: ah sì
3: sì
2: hai poi... savuro a Francesca
4: no
2: vuole?
4: No però da comprendo
3: Domenico Modugno poi mi ricordo da babbo babbo da Puggianao, babbo di Brasile da cantare assimilata a giovane assimilata a Vincenzo a Domenico Modugno
2: bello picciocco via babbo
3: è giovane già e si è da agherrata ma che devo penso a Vincenzo a commenti cantata isso per Domenico Modugno tu riuscissi se ti un attore ad incommensare certo. Di Aici dunque si scia da proprio interpretai e quando gusto cantata non c'è nulla da vai proprio su zoo commenti
2: tendi prene
3: e tanto su devo mi commuovo c'è poco da fare
2: devo tengo due canzoni una è Ninna Nanno e de Vino Daniele che è una Ninna Nanna e poi a me mesti indigno Francesco De Gregori ma la valigia dell'attore po' fatto personale mi toccala ascolta Francesca cosa porta non so voglio uscire che o con questa canzone o con un'altra c'è sti calincuno fatto de sa vita tua accappiata meda a una canzone
4: con questa canzone commenta appunto prima me da sicuramente per esempio mo che stiano usciti da cosa trista sanno
2: vabbè ma sa nuda ma sapevano esciti a scoppiare fischi e scoppia
3: no esciti gioco
4: Ma ricorda da in su periodo de sa maledia de nonno mio su babbo de babbo in cui stettia da me da Malli e questa canzone da scorta sempre finse se impari a babbo mio impari a una canzone de giovanotti che però non ricordo e mo' su titolo
2: non è che bene ti sempre scusa e dunque se tu ti ricordi questa scena con gli aiuto
4: che... Sì, arregodo questa scena. È una canzone che però non è scelta legata a momento su tristoso. A me mi va di frangio ogni volta che intendo, però è una canzone che ho ascoltato vincese in momento su di allegria, poi una dedica, poi un compleanno, sempre poi parentesi strinto su mio.
2: Ascolta, è questa canzone in moi che da te piace dedicare a calincuno, a chi ne da dedicasta?
4: A mamma e a babbo.
2: A mamma e a babbo.
3: Una
2: bellicetta. Una bellicetta, mi da manprasa e moi questa picciocchetta.
3: Bellicetta,
2: a me da. Ascolta, c'è sti, una cosa che non sono costumato a domandare a questa gente. La volevo domandare a te.
3: Io sì, ti posso vedere io.
2: Certo.
3: Invece su una canzone che ti pare Bregongia a Dunai che a tui te praccia o che ti ascoltata però ti pare Bregongia te lo scoviai
2: Gigi
4: D'Alessio
2: Questo si fa piacere in meta.
3: Certo.
2: Dunque, sapete ciò che a me è andata che Gigi D'Alessio è preciso spiccicato Angelino Alfano.
3: Da Simbilla, da
2: Angelino Alfano. E ti ricordo questa canzone fiera di Gigi D'Alessio?
4: Non dirgli mai.
3: Se questo suo titolo già si dà regalo.
2: E ti da cantasta tu questa canzone.
4: E mai puro.
3: Oh, bella
2: idea. E ci mi piace questa gente. Non c'è in debre con già cantando la canzone.
3: Certo.
2: Ti piace. E basta. E tocchiala. Mi fare piacere in mera. Dunque, adesso hai nantesi con il ragionamento scosa nostra. La cura. Secondo lui, Bogendin di sa famiglia. E t'accette curai a Dideoi?
4: A Dideoi ci punti sicuramente in medas problemas. E de curai c'è stessa mentalità di
3: De saggenti,
4: de saggenti,
3: de Cancuno,
4: de Cancuno, sodio, insomma,
2: Ascolta. Poi dopo te lo scoviai.
3: Ehi, a scovia.
2: Dei tabivi, che lì è sto traballo di questa femmina. E ta sesto,
4: Assistenti sociali.
3: Du bisi cattorrada con la cura, sagura,
2: Assistenti sociali.
3: Su tenne cura dei zatroso. Due esseri.
2: Ti posso domandare una cosa seria, seria, seria?
4: Certo.
2: Poeta, e mo tu entri in famiglia, sa no? E bisi commenti si portano a babbo, su mamma savilloso, con sa scuola, con il sbicinauso. Cali è su pensamento che tenis tu del suo poeta spicciocchetto, se spicciocchetta sa piticcoso, no? Nel 14, 15, 16 anni, funti casi d'ottoso, tenenti. Calincuna cosa che su certifica che fonti o depressione o neurodivergenza e te suzzerente.
4: Sicuramente dipende di suo contesto in cui vivi, di sua famiglia, ma su contesto in maniera brumana, in sua società. Ci punti meda insicurezza da alcuni rapporti
2: e che cancuna a cappio
4: è cambiato in su tempus in sa scuola de bicinau come ti asinau prima sicuramente come un punto di riferimento soprattutto in sbida e noi siamo cresciuti su Biginau vuole una cosa meta importante, ad esempio mancata che anche una cosa in domo si è andata a cantare su Gino a tu domandai
2: e fatto un tempo a tu conosci tu questo?
4: Ma ancora canta me sta Aici
3: ne vi da sa già ancora di Aici ti ha mancato una cosa sapremo dove di sa su Gino poi manca due fonti di Gino su chi ti porta sa De Bruso e altro su Prospago ma podinai mamma si è fatta regolare una cosa de quando vuoi piticca fui sapru se un surte ma che nasce mamma quando de più a fare cosa in domo e non mi poteva lasciare a sora mi ingolliata accanto a zia Maria certo. Che fu di sa butteghera e zia Maria mi poniata in casa di su bancoi mi fu riato a mesuredda e mi si zia angui e mi teniva una stufa di gusto sa elettrico
2: con questa pertiedda sa che
3: e questa pertiedda di era alluada e così a me mi è sempre i braccio perché comunque tu intendisi che non sei sassora e che tipo di si vince se fidai no?
2: Beh c'è se questa cosa chi è non è scelta una tradizione è una cosa de senso comune il spippioso non fonti proprietà di suo babbo e di sua mamma tanti correggimi che sbaglio Francesca tanti fonti personis fonti individuo su po' conto un zoro e appustesi fonti a intro della società e dunque essa società è tutto che si andiamo a depivicare il carico di questa cosa e ti torna una cosa poi si scopre una cosa quando deu bio con hai c'è gente a cena 15-20 persone E più che non scinti detta che stia onai, ma che non si conosce, ti fonte una che dono, un po' conto un solo.
3: Cirdinoso?
2: Devo abbocciata, no? E tante pensai se della famiglia nel bosco.
3: C'è!
2: E come è stata certo, so? Come è stata certo, so? Questa non è clara ancora. Detta commenti si deve sportare con questo picciocchezzo che di fatto si sindacca po' me poi narasendo due de scienza che si studia per questa cosa secondo me spicciocchetto si sindacca tanta che noso sono sceso e tanti fai commenti si portai commenti tu s'aggiudai commenti tu scorreggi mancai e dieci o no?
4: E staici assolutamente si deve intendi proteggere le persone brumane, ma a volte appunto non si scende come ci si deve da comportare con Isusu. Dunque, Isusu Buru agora tenente in sicurezza Zamannasa. Che poi si trascina podotu sa vida. Mo po' chistionai dessa famiglia.
2: Chistionato della famiglia nel bosco.
3: Famiglia del bosco. Ci certauso, no sicuro.
2: Sa famiglia su
3: padenti. Sa famiglia su padenti.
4: Finse zenoso come professionista sa che appunto tocca da principalmente sa professione cosa mia a porta za non si scidi come si ci deppa da comportai nonostante comunque teneusu un codice deontologico leisi desigiri a porta za sa opinione pubblica e sa vinta moralità di condizionanta sa giri professionali. Questo picciocchetto ad esempio chi nemmeno gli ha davato che anche una cosa voi su e a voi ti succede che anche una cosa è grave sa responsabilità di come
2: morto spesa esente e gli assistenti sociali sono di fonte e il tribunale sono di fonte.
3: Ma devo insomma questa questione
2: tocca che
3: certauso. Secondo me c'è sì, un limite che però tocca da tenere sempre presenti che si sta rispetto dedotto insomma non si pitticoso e questa situazione non è facile qui tocca da non so intende uso tutto in notizie asienti de sa stampa e dunque gli ha dato che asciri ben a tutta certo. Tutta commente di avere su sa situazione comprende questa cosa sicuro mi pare che di fonti presenti tutto un grande bordello di questa cosa a capo non si usa chi si è perché dedo ma non si usa ben a tutta ita due certo. Poi tanto su deo ti apodinai e tanto su però i nuovi fonti assistenti sociali nei spipiedo su de due tre anni su che ben ti posso su che c'eri un influencer mera famosa e poi deo biuca uiaci de babusa de mamma sapusse se danti stroce e beuso il reel Instagram de pipiedo su chienti posto su
2: in esposizione in tipo zoo
3: in esposizione e tu immaginavi un pipiedo che gusta dati già i video comprende di essere sa star quindi impara a compragiri sa gente in manna fai da ragionamento su chi non fonti dei pipiedo e insomma te lo danno che ti proprio dopo vai sa moralista naru scusami pago a me non mi andava bene oppure questa trasmissione se noi devo più ispipioso che cantano canzoni si de mannusu truccauso pipiasa rossetto bestia invece che di pipiasa invece se chi canta con tutto con movetiasa cioè pipiasa da pente vai su zecchino d'oro devo in questo seo dalle ba su target cosa ansoro è se lo zecchino d'oro non mi incessa sta a forza de sarrasto poi da voi dorrendo a ingui mega sa de du supponi in due esposizioni che non vanda bene tutto sul mondo è legge è bello ma è legge puro scusate ho fatto su un commento
2: no tante asi girao e da se s'accabara su zecchino d'oro chiesto un'altra cosa del sound che non è ancora toccato con questa trasmissione c'è sta una canzone di su zecchino d'oro che ti ricorda e te senza coro di Antonella
3: tu asa una beccia chiesti pop off certo. Mi piace da macchiatura e mi da canto un'altra bella meda chiesti bestita o stanno passavo a massimo 2 anni su chiesti per un pezzo di terra Ma no, beh, no, Gassiai Bicioc, ascolta, secondo me chi si oda de questa questione di Gaza e noi per un pezzo di terra ti fai pensare così. Ma è bella, ma devo mi da canto, da puntente a cantata di Spipius in Vascora e noi va sul laboratorio, so. Mi da ascoltare da tutti questi stati.
2: Apprezzo.
3: È proprio bella, affonti, bello su fueddo, so. Bella come te cantata, bella sa musica, quindi ascoltesia per un pezzo di terra del suo Zecchino d'Oro.
2: È fatto su promo, tu da Dene una canzone del suo Zecchino d'Oro? Una canzone di Pia, una canzone
4: non mi
2: che
4: mi ricordo. Poi t'hanno dato mai castiau sempre su Zecchino d'Oro.
2: Beh, domo ascoltando house,
3: famiglia del suo DJ e quindi
2: tanta musica house, figurate. Beh, a picciocchetto mi dico ci verrà Iaio mio che verrà stalinista. È vero,
3: togo,
2: un nome abbastanza come internet tostareddo. Magando castiate spipioso del suo Zecchino d'Oro si farebbe questa scorriera di pranto, mischino si commuoviata. Manca da 10 minuti a capo di questa trasmissione.
3: Sì.
2: Gioca, se arrombolenti.
3: E bocao su dentro.
2: Assultima cosa de Memorias. Queste Memorias. Funti. Memorias, Francesca, este una rubrica un dinoso cercauso den discarrajai galincuno un groneddo dessa vita de donio de noso, ma pure del suo contesto sociale e chiaramente de musica che secondo me gusta babbo da apposta 1550.000 aborta, sa? Ponai come in testimo in grugendi il ragionamento su famous questione di comunicazione pure di commenti se comunicazione a sbortasa fuori da assumbressi su significato una cosa ci viene una canzone che desano su 70 finza sassa tra di fiata una canzone queer. Fiata una canzone queer, fiata una canzone di omosessuali si mascoso o son proso, ma che si cantata su Gay Pride, che si cantata e fiata YMCA. No, bisogna ricordare i Village People.
3: Eia.
2: Tradu.
3: Deu Jai.
2: Borta un sardo, Isbidaius.
3: Isbidaius.
2: Se non ricordate se sbidaglioso, bestioso, a chini, a indiano, a chini, a poliziotto.
3: Poliziotto, a mustazzo.
2: E diventa proprio questo su gay macho, no?
3: Eia.
2: E fiata una canzone che veniva da

0: YMCA, boli naj, džovno su katoliko su, omeni su džovno su katoliko su, isu, boli, questa musica, tutto un po', poveva da sa gente, e tutto trotto come te stesso, che è sempre a una bala avanti, una bala a bacio pare che cerca di entrare una porta, e muovete smaniciata sa diaici, e si tabata da questa canzone, e fu reata essere una canzone maga, una canzone de de gusto su bianco su protestante e de destra e tanti pensa sposato su
1: ma che hanno fatto proprio un traballo del marketing incredibile mi pare di questa cosa sicuramente poi chi questo tipo di gente prima da scurtata anzi manipolato rimaneggiato come ti sia da polena in sardo poi da ciappai esatto questa cosa non da scia se ho spantato ma mi scicco anche un video
0: sì ma cosa
1: è macco
0: puoi entrare avanti questa cosa
1: Francesca tu ti di padre
2: non da scia manche ma sicuramente è una cosa del marketing come ti vi astanendo i due poi ti ogni adanti si Trump un dio che da gallancuna però no, non da scio sicuramente moi commenti su di noi mi castio anche una cosa sono curiosa
1: YMCA
0: dunque sa, moi voglio cercare il suo computer Antonella
1: e tu che cercai
0: te succede un su 96 ICBEUS e te succede circa lui in tanti se non sono andato questa Franci mi dispiace ma se so accanto a te spacciai che lì è sa vesta te orrole che lì è
2: Santa Caterina
0: è Santa Caterina babba sonà un porta smeda o no?
2: A porta sa eia però mo è sti da meta che no di bruso sonà che l'anco una orta eia
1: Deo si è andata sa festa è troppo bella sa festa
2: è bellissima
1: poi taga essi in susarto
2: Esti in Susartu, esti una vesta metà sentia in Saida, tutto sanno tre ballanta e 20 drucci si può, sa vesta di Santa Caterina.
0: Sa famiglia lavoro si può venire?
2: No, sa famiglia mia no. Poi festa sa folcloristica sanno esti metà.
0: Non si fanno mica in metà
2: no, folclore. No, adesso finse se magari posso tre ballo, tre ballanto con turno su dunque hanno esti sempre possibili andai
0: tu dai ne siete succede un solo
1: tanto su sa prima cosa esti che nasce sa ebrei Dolly non so che si Dolly su primo
0: bello Dolly
1: su primo questa canzone e questa è tipo sai questa ebrei che esiste tu su primo
0: animale
1: clonao Dio me la ricordo e poi succede che sempre parlando in America Bill Clinton fu distetto torrao ai leggeri presidenti e poi noi si
0: chiste e molto tutto tremme Bill Clinton da spio
1: certo
0: sanno no esti ma questa cosa dei file Epstein
1: uff
0: tante volte è tutta razzetta e non riesce a rispondere
1: chissà ma sapevo più da puro mi pare che lui sia da 3 mesi mi pare che e mo in America questo su 3 metri mi fonti
0: funti
1: in medasa questa storia
0: Epstein
1: poi te che succede vabbè sa Juventus vinci di sa Champions League che se sta ascoltando anche con Juventino deo non sei Juventina ma rispetto deo zeo forza Chiagliari forza Castello e poi sa secondo squadra mia che quando non ti fa su Castello a suo Napoli
0: questo tu comprendo aspetta tu voglio domandare una cosa a tu certo. Ti piace Gigi D'Alessio a tu napoletano spuro non ti piace sì.
2: Pino Daniele
0: vabbè senza poli sbincivi
1: a Elio Buru poi ti ha fatto questa ricorda di questa canzone di Pino Daniele
0: Pino Daniele sì, ti piace se vuoi a picciocchetto ti assimbiamo pure a Pino Daniele quando fermo a Conca
1: è vero a Conca Arrullata ma ricordo è vero
0: dunque c'è Stettio a Rio de Janeiro il suo 96 no sto sbagliando di rotto no vemo cercando di te succede un 96 ma volevo domandare a Francesca chi sa mancai non ti piace su cose del folklore in sa famiglia sua chissà, ci fai una cosa

0: che in Isbetta si sentiva gasidotto su. Su ballosardo tu ci fai? No!
1: Mai a dao!
0: Da ponta!
1: Su ballosardo!
0: Da pagataona! Tu ci fai?
2: E certo!
0: Vabbè, senza si offende! Senza si offende! Dunque, sa subito.
2: E tu?
0: No, tu non sei buono.
2: Non sei buono. Vabbè, sei buono. Anti, però fammi
0: un paraggio. Tu scesi che devo pratico per uso gente di sbidda che castellaio.
2: È vero, so.
0: Non ci arrende, mi trovo tanta spese. Ma proprio. Ci pego una sapola a te. Tu il taballo fai. No.
2: Tanto so, moi devo si allunga. In bidda si è sempre badao meda, ma meda. E appunto Fradis e sorre mia che entrano sul gruppo folcloristico, dunque quando devo vipiti che da du subì a badendi, quindi appunto cominciavo a 3-4 anni so. Ma in più su dentro questa cosa genetica, poi ta un aiaio cosa mia, mamma mi contata, che commenti intendia da su son, de su ballosardo.
0: Scappata spesso.
2: No, si fu saltata da s'avventavo all'ompi prima ai balluso. E questa cosa io come ti intendia ed è questa cosa da dentro su ballusardo mi piace sempre a struppiatura e quando poi se ho l'ompi in castello guita su ballusardo è come ti sa lingua su sardo e tutto cambia da secondo de saida
0: certo.
2: E una volta che se ho l'ompi in castello Vince si è fatto un laboratorio su del ballusardo poi imparai isatro spasso su
0: ma che spaccia questa trasmissione prova a mi pica brazzetto mi deve fare pago
2: eia
0: poi non c'è se renescio mai nessuno c'è ruzza a terra
2: secondo me c'è renescio deve imparare un passetteddo
0: dunque sa tengo una nuova su sedia in su 96 che vogliono imparare una briga di cose da cagnavo Francesca e Nantes. Francesca attento a questo momento che pensata un pochetto sa morte a sa cosa eccetera eccetera e tenia da timmia da essere troppo triste ma andata bene e c'è tutto di fragili sul rap di fragili una musica di su 96 in su 96 anti bocciu a Tupac. Se da pagatana a Savina e sconto in articolo mortis in zona Cesarini se da pagatara e di Zezzeri che cappella tingioso questa nova proprio me praja te praja tu
1: Tupac, meda Tupac. Sì tu conosci un grande rapper americano
2: proprio giusta su maestro
0: ma la sorta ha avuto tanti sparavo pure a Tupac
2: ma il rapper ma con l'umano ci dà cabanta a mare
0: costo manta fai di ai ci vedo una cosa che proprio vera tradizione
2: ecco
0: no,
2: ad ognuno deve di tradizione cosa sua
1: tre rapper rivali
0: sì signora sa
2: indiscidi
0: perciò che è da che cresce
2: Saville su DJ
0: No, so salutavo. Prima di tutto Reggia salutavo a Emanuele Allai, a Mauro Vessi, a Nicola Di Mille che santisichio. Salutavo a Francesca Giocondo che è stata a Gradessia in questo studio.
1: Pregeri mio.
0: Ed io torno grazie a puro Antonella Puto.
2: Ed io a Elio Turno Arte Malle.
0: Ah, si torna intendi. 28 di aprile, bestie di Francesca Giocondo. Entra da Luca Cadeddu e oggi ha regionato di una musica che conosci tutti tutto su tu e ne sta 6 anni su questa bestia in 96
3: sì è vero anni.
0: In prima elementare
3: un trend di scuola su rimizio di saccabbo
0: esattamente via sta già murigendi con pastello scoloroso e batteato invece via già i cantendi de annos e ha fatto questa canzone che da conosci tutti tutto su che ha postesi di essere stato con otto mesi in Italia batteato poi la voce del padrone che diventa musica sa che fianta ballai pure no? Fianta musica sa che diventa alcuna cosa de note diventa sonos elettronico diventa musica sa de provocazioni pure secondo me questa musica torrada in tutto su mondo zuffi de batteato tutta questa cosa meditativa filosofica che è sborta a manco tu comprendi a stavuro quando chiestionara no?
3: È vero
0: quando si vuole a chiestionare su un sgalambro parianta o dus professori de filosofia o dus umbriagoni se vuoi
3: come beh ma il sgalambro che ha descritto su destro impari a battiato penso che si filosofo dunque
0: certo
3: e poi Battiato fu di effetti
0: mistico, non va che tu mistico.
3: Beh, la voce del padrone non fu di Bandiera Bianca,
0: certo.
3: Cucù, che fu di voi, la voce del padrone di voi Vince al centro di gravità. Insomma, de pietre miliari in Noga Vulo.
0: Sì, che intende in esa radio. So. Ma la cura. Da boca d'appello, Francesca Giocondo, poeta, è una di queste canzoni che ti accappianta a un sentimento funguto.
3: È vero.
0: Possibile che sia. Ed infatti, essa, se vi accomovendo di loro, ha pensato su babbe e sa mamma, poi ti è la unica, e dunque ha pensato che ha toccato a essa la cura. E dunque sono un paghetto da toccare al suo coro, se ci veda un paghetto commovente. È un schistionato del suo potere che tiene questa musica, di sacchiare al ricordo su cosa nostra. È un schistionato, tu vi stai fuori da sentendio, dei scanzoni che un paghetto si tocca in parte della vita nostra. Devo come ti sentendio, a bocca a pillo, questa ninna nanna. Di Pino Daniele, Nina Nanoè, che mi ricorda da quando viene a Pitticchetta, se sfilla smiasa, che si date cantiamo in napoletano, senza uscire cantare, senza uscire su napoletano, però mi piaceva, e ogni volta che intendo questa canzone mi do a bere, sfilla smia Pitticchetta, tu di Denisi. Canzonesi che ti toccanta e che da saccappia sa a momento su particolare dessa vita tua.
3: Questo zai di fonti canzonesi che pruso manco su ti fa intarragodare o un momento o una persona, un cristiano in particolare, comunque se questione di famiglia, mi di fonti canzonesi meda che mi fa intarragodare a nanna in me o mancai non
0: ti sta bene in meda, mi pare
3: sì, meda mancai non praghianta meda isso, però isso da capio sempre a un momento che ha pubblico con isso. Poi
0: sa questa canzone se posso scroccolare in sa vita tua poco pago,
3: certo che posso scroccolare. A me mi pare che in mezzo un artista che è diventa Bon Iver e qualcosa cosa da capio a isso. Poi questione di artista italiano, se mi pare che in macchiatura ci sei, dunque se tutto tabula rasa, poi mi questo è mamma mia quando intendo onghi, poi mi fai di questa canzone che ti fa di invisionare il deserto su questa mongole, come te andai, a me invece mi fa intendere a uomo, ma che è su e che se ne è tutto un altro luogo. Questa è la cura, e te si vuoi andare. Secondo me, ma questo testo è sti. Penso di non esagerare, forse sia uno dei più belli su questa musica popolare di suo vento italiano. Esti adulizzi, ti fai conoscere, ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale, Dio avrò cura di te. Essere speciale, come ti festeggiano di prima, io se vuoi. Che stiamo da proprio de esseri, isso a pubblico
0: d'energia.
3: Energia, pubblico intervista bella a me, da noi narrata che s'amore è tutto questo che fai zirare sul mondo. Mento fa o addirittura Dante, l'amore che muove il sole e le altre stelle. Dunque, se no, certo. Se accappiamo a una bidea di amore che fai zirare tutto, che si fai commuovi come tattia quando pensa a
0: questa tua. E certo, c'è denai che. Dessa parte musicale di questa canzone forse c'è denega alcuna cosa in noi pure, questo ha batteato come tu si imparasa ha cominciato senti uno sperimentatore, poi te l'album che io nominavo prima pure, che piace in me da Mauro che piace in me da Mauro fonti un effetto spollution, questo su tenianta un utante di sperimentazione di elettronica che a tempo su dove andate a bestire come un macco abbattiato.
3: È vero, ma infatti se come ti senti tu tutti i geni su Fonte di Ase quando bestia ti parenti in marziano su, e su pure quando bestia sa gente, ma a me mi narrata che sa gente è andata, ma questo è macco.
0: E beh, non va che è un macco.
3: Fu di proprio bestia di un altro mondo. E no, che invece sono un pochezzo filosofico su. Che stai di questa canzone? sa gente mancai quando da zonta pensa che si più facili isso tendi un abbocchi particolare esti bella meda voi questo quest'album isso da descritto in pari a Sgalambro come ti fiamo nendi il stesso su ma intro di funti due sti orchestra isso di collaborare con artista come David Rhodes che esti su strumentista di Peter Gabriel Saturnino che non ho scheso poi testi su bassista de Giovanotti e isso in noga forse stessi savarti pro filo filosofica tutto s'album che si adesso 96 e si strambo ad unai ma ad un intendi come sto vago difficile a s'epoca mi pare che è stato un grande successo forse sì, uno sì, dei salmo sì, pro sì. Band
0: de
3: Battiato
0: devo mantenere una botta un'intervista de Battiato de pago di comprendo de tecnica musicale no ma esso fia contendi come ti traballare con su pianoforte come ti compositore di Smeda Vainte e narrata che isaccordo su duso circata no, non andata con isaccordo su questo 50-60 accordo su che si vanti sempre quando si suona questa musica ma cercata sono su particolari si cercata di cibonni in un accordo una notta che mancai non si veda mai intendia tu di questa maniera di traballare di Battiato non decisi che alcuna cosa o da intendisi quando intendisi questa musica
3: da intendo poi isso è di una filosofia forse si pro mi è stata trapuntata se ho chiesto no The Bank un gruppo punk gli accordi migliori sono sempre quei tre isso invece si è proprio a simbre si tendi proprio
0: come una complessità
3: posso, complessità di sa musica ti va ad intendi vince sa complessità di sudesto però due denai una cosa isso mancai sperimenta da me da però si accordo fonti cursus chi pensava su una canzone commenti bandiera bianca no anche chi di fonti accordi su me da, però ha intro di un mondo che tu intendisi o sprazzisi tutti gli strumenti su chi di fonti questo è un macchiori è un genio
0: scettica che mi posso permettere di ridonare ecco mancai c'è cioè, un giro armonico facile no? Mm-hmm. Questo che un musicista amico mio era su giro e su mo lento
3: è vero
0: però ci fonte uno sciacomano de zoni teddo sì. Tutte cose sa. Però questo sono su questa particolare rare si intendenti con questa scuffia scritta in osnosis e poi sa musica in MP3 ascoltata a macchina ascoltata con questo bottoletto su Bluetooth giustamente Martino Pes se ne rende se consigliende che cosa avvia da musica che su scioverata può essere musica che ci entrata con questa meditazione questa meditazione non è che ti può disponere una cascita bluetooth di 30 euro quando sei fendi su stregio non tu intendesi cosa dunque sa funti cosa sa forse si spreca da spuro no?
3: Sa complessità di scrivere i testi secondo me ma è che isso su ti fanti intendo una canzone pop che pare simple ma a papa fa beccare un muro. Sa cosa bella di questa musica semplice, come ti puoi essere Battiato finse Beatles, chi a prima maniera pare semplice, sa scurtatori, non deve intendi che sei difficili, non deve intendi che a seguito su due esti un montone di cose, però due esti, adesso fabbrica un muro de sono, Mattia ti arriva nel radio come ti svesti una canzone hip hop, bella.
0: Però dopo ti do un consiglio a scurtatori, se quando si frage in metà una canzone, il logo da ascoltare con una cascetta da diaici, compora Sita, se una varia di cuffia sbonasa e serrai socoso e ascoltai sita. Come ti si consiglio di ascoltare la cura sonata di Luca Cadeddo e moi poi ta esso tenete sempre una maniera sua de si da torrai a fa intendo una musica. E pigendi sa inasa, tutti si strepposo.
3: Ecco
0: qua.

supereroe. Ti ascoltau su Sound Chi T'ha Fatto, un programma produzio de Teatro Impossibile con Antonella Puddu, Luca Cadeddu e Elio Turno Ardemalle. Fonica e regia Mauro Pes. Direttore di produzioni Felice Colucci. Organizzazioni e traballo redazionali Emanuela Lai. Visual Radio a incuru de Marco Follesa e Nicola Di Mille. Studio di registrazione Aina Stennicasa, Terra de Punt, SRL.

0: Custa Vainha è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
1: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio.
1: Tommy Van Buren.
2: And this is Timmy Trumpet.
1: And you're listening to our brand new single, Anita.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
5: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
6: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
3: Porto Rotondo in fiera. Sono gli ultimi giorni fino al 7 ottobre 2026 per visitare a Porto Rotondo, nel territorio di Olbia, i mercati all'aperto dedicati all'artigianato e alle produzioni locali. Tra le proposte si possono trovare manufatti in sughero, gioielli in filigrana sarda e ceramiche artistiche, in un appuntamento che accompagna la chiusura della stagione turistica.
2: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
4: Anima IF, nona edizione. Dal 14 al 18 ottobre Cagliari ospita la nuova edizione di Anima IF, il Festival Internazionale di Teatro di Figura organizzato da Is Mascareddas. La rassegna, dedicata al pubblico adulto, porta in scena spettacoli e performance che mescolano teatro di figura, animazione e altri linguaggi artistici. Il filo conduttore di questa edizione sarà l'umano errare, un tema che invita a riflettere sul viaggio, sulla ricerca e sulle esperienze dell'essere umano.
2: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
5: 41 gradi premio letterario Giuseppe Dessì. A Villa Cidro, nel sud Sardegna, prosegue anche in autunno il programma del premio letterario Giuseppe Dessì, uno degli appuntamenti culturali più importanti dedicati alla letteratura nell'isola. Gli eventi, iniziati a settembre, culminano con la cerimonia finale del 3 ottobre 2026, accompagnata da incontri con gli autori, spettacoli e iniziative culturali gratuite.
2: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
7: Hi, this is Teje Gabel from Norway and this is my song One Foot on your favorite station.
8: One foot on the pedal, one step in the grave.
9: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cambia la tua musica. Unica Radio.
2: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: Le 19 e 31 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Buonasera dalla redazione. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi. Sul terreno si registra un attacco a Riyadh. Nella notte è lanciata l'allerta per alcune deflagrazioni seguite da esplosioni vicino all'aeroporto che rallenta l'operatività. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, che la scandisce chiaramente. Dobbiamo costruire percorsi di pace, dice no all'economia di guerra. Deciso a non vivacchiare in politica e convinto che l'Europa ci appoggerà. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzo alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne. È giallo sulla scomparsa e il successivo ritrovamento di 2 sorelline di 12 e 8 anni, il cui padre ne aveva denunciato la scomparsa ieri sera da San Cataldo, Caltanissetta. Nello stesso paese del Nisseno, le 2 ragazzine sono state ritrovate in buone condizioni in un negozio di abbigliamento. I genitori erano stati denunciati 3 anni fa per maltrattamenti. Addio al figlio del calcio per Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, scomparso a 83 anni, un minuto di silenzio sui campi di gioco. A Dallara intanto esordio dolce amaro sulla panchina del Bologna per Palladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1. Vince ancora il Cagliari, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. In campo Roma-Inter alle 20.45 Venezia-Lazio. È tutto, buon proseguimento di serata.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
7: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
8: Un'enorme conquista per la scienza.
9: Quanto è furbo quest'essere.
10: È scappato.
11: Life, non oltrepassare il limite.
9: Non sopravvivremo al rientro.
12: Quella cosa forse sì.
11: Dal 23 marzo al cinema.
13: Gli hanno rubato l'auto. Gli hanno ammazzato il cane. Gli hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
14: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
13: Beh, ho mentito.
15: John Wick,
10: capitolo secondo.
12: Mi stavate aspettando?
10: Dal 16 marzo al cinema.
14: Ti mostrerò come speciale.
15: 01 Distribution presenta.
16: Sei venuti qua a cercare fortuna?
17: In certo senso, sì.
15: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
18: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
15: Lo sai da cui... Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
19: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
20: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
21: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
20: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
22: Continuo a pensare a quella storia.
23: 7 giorni.
22: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
24: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
25: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
26: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 20 e 2 minuti.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Tra poco la grande musica.

a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio inizia a Pacoima, un sobborgo di Los Angeles. Qui nasceva un giovane ragazzo di origini messicane che riuscì in poco tempo a conquistare il pubblico grazie ai suoi successi musicali ancora oggi più che ascoltati. Stiamo parlando di Ricci Valens.

Amici, Valenzuela nacque il 13 maggio 1941 a Pacoima, un sobborgo di Los Angeles. La sua famiglia era povera. Il padre, Steve, si guadagnava da vivere commerciando legname. La madre Connie, invece, lavorava in una fabbrica di munizioni in una località non distante da San Fernando, luogo in cui il piccolo Richard, insieme ai suoi genitori e al fratellastro Robert Morales, trascorse i primi anni di vita. Crebbe circondato da musica messicana, ma cominciò molto presto ad amare anche i gruppi vocali come The Crows, The Penguins, The Drifter e i cantanti come Bo Diddley, Buddy Holly e Little Richard, tanto che in seguito sarà conosciuto come il Little Richard della San Fernando Valley. Nel 1951, dopo la morte dei padri, Connie si trasferì in una piccola casa di Fillmore con suo fratello maggiore Robert e le sue due sorelle. A 13 anni Richie, che aveva imparato molto presto a suonare la chitarra, all'età di 5 anni, entra nella Pacoima Junior High ed è proprio in quegli anni che cresce a dismisura la sua passione per la musica. Partecipa a tutte le feste organizzate dagli studenti, intrattenendoli con la sua voce, le melodie e i ritmi influenzati dalle folk song messicane che aveva imparato dai suoi genitori. In quel periodo tra gli studenti, Richard è già considerato un divo. Lui e la chitarra, sua inseparabile compagna, sono gli ospiti fissi delle assemblee studentesche e delle pause pranzo. Nel maggio del 1958, Richie entra a far parte delle Silhouettes, l'unica band rock and roll di Pacoima. I Silhouettes diventano subito delle celebrità locali e a Richie si presenta l'occasione della vita. Bob Kane, il proprietario della Keane Records, aveva ascoltato una registrazione effettuata da un talent scout di una esibizione dei Silhouettes e poiché era in cerca di un giovane talento per la sua nuova etichetta Delphi, decise di fare un'audizione al giovane Richie. Kane giudicò buona la performance del ragazzo che aveva suonato un brano strumentale di sua composizione. Dopo aver cambiato look e nome, aggiunse una T al suo primo nome e abbreviò il suo cognome in Valens, esce il primo singolo Come On Let's Go, che dopo un immediato successo locale all'inizio dell'estate del 1958, in agosto veniva trasmesso da tutte le radio degli States, raggiungendo in breve tempo la vetta delle 500.000 copie vendute.

termine del suo primo tour, Ricci Vanis torna in studio per registrare Donna, una canzone che scrisse al liceo per la sua ragazza, Donna Ludwig. Sul lato B del singolo incise La Bamba, una tradizionale canzone huapango del Messico orientale. Kane non voleva registrare il singolo perché credeva che un pezzo del genere, cantato interamente in spagnolo e con qualche riff di chitarra, non avrebbe fatto presa sul pubblico americano. Donna raggiunse il secondo posto in classifica e La Bamba si fermò al 22esimo, ma la seconda sarà ricordata come la più famosa canzone di Ricci. Nel gennaio del 1959, Ricci fu scelto per esibirsi al Winter Dance Party con altri artisti emergenti, Buddy Holly, The Big Booper e Dion and the Belmonts. Si trattava di un tour che avrebbe dovuto portare gli artisti ad esibirsi per tutto il centro nord degli Stati Uniti, ogni sera in un luogo diverso. Dopo la loro performance a Clear Lake, nell'Iowa, i ragazzi, stanchi e infreddoliti, decisero, su suggerimento di Buddy Holly, vista l'indisponibilità dell'autobus fuori uso, di affittare un piccolo aeroplano che li avrebbe trasportati al Fargo, Dakota del Nord, luogo della successiva esibizione. Non essendoci posti sufficienti a bordo, Ricci e il chitarrista Tommy Alsop decisero di affidare alla sorte la scelta dell'ultimo posto disponibile con il lancio della moneta. Fu Valens ad aggiudicarsi il posto sull'aereo. I ragazzi arrivarono all'1:20 all'aeroporto e qui conobbero il 21enne pilota Roger Peterson che, poco prima dell'una di notte, decollò nonostante avesse pochissima esperienza di volo. Probabilmente Peterson andò in confusione a causa della visibilità troppo scarsa, non rendendosi conto che la strumentazione di bordo gli stava segnalando che l'aereo scendeva invece di salire. Così, pochi minuti dopo il decollo, l'aereo si schiantò al suolo in un campo di grano. La mattina seguente i corpi di Buddy Holly e Ricci Valens furono trovati a 6 metri dall'aereo, quelli di Big Booper e del pilota a 45 metri di distanza. Ricci Valens aveva soltanto 17 anni e il 3 febbraio 1959 sarà ricordato come il giorno in cui è morta la musica, nome derivato da una strofa dal brano American Pie di Don McLean.

Poco dopo l'una di notte, il Beechcraft Bonzana, guidato dal giovane e inesperto pilota Roger Peterson, che volle decollare nonostante le cattive condizioni meteorologiche, perse quota all'improvviso, probabilmente per un disorientamento del pilota, andandosi a schiantare in una piantagione di Gran Turco poco fuori Mason City, la località da cui era decollato, 8 miglia a nord di Clear Lake, nell'Ohio. Nell'impatto il pilota e i tre passeggeri persero la vita. I tre musicisti, impegnati in una lunga tournée nel Midwest, si erano esibiti quella sera alla Surf Ballroom di Clear Lake e si erano rimessi subito in viaggio. La sera dopo avrebbero dovuto tenere un altro spettacolo nel North Dakota. Sul luogo in cui avvenne l'incidente è stato inaugurato il 16 settembre del 2003 un monumento a ricordo dell'evento. La Surf Ballroom di Clear Lake, nell'Ohio, non doveva essere una data del tour, ma gli organizzatori, per occupare una serata rimasta scoperta, chiamarono Carol Anderson, la manager del locale, proponendo lo spettacolo. Carol accettò e fu fissata la data del 2 febbraio. Quando Buddy Holly arrivò al locale, si mostrò assai contrariato con i musicisti del gruppo. Secondo lo speciale televisivo Behind the Music The Day the Music Died, prodotto da un canale satellitare VH1, Holly quella sera era indispettivo anche per il fatto di non poter disporre di un cambio di biancheria, né di poterla far lavare, visto che la tintoria quel giorno era chiusa. Il volo fu organizzato con Roger Peterson, pilota locale 21enne che lavorava per la DUR Flying Service di Mason City. Fu concordato un compenso di $36 per ciascuno dei tre passeggeri del Beechcraft Bonzana B35. Il disc jockey e cantante JP Richardson aveva avuto nei giorni precedenti una fastidiosissima forma influenzale e chiese a un musicista di Holly, Waylon Jennings, se poteva cedergli il posto sull'aereo e Jennings acconsentì senza problemi. Quando Holly seppe che Jennings non avrebbe preso l'aereo, gli augurò scherzosamente di congelare su un vecchio bus e il musicista, altrettanto scherzosamente, augurò a Holly che il suo aereo potesse schiantarsi. Richie Valens non aveva mai volato in un aereo da turismo prima di allora e chiese ad un altro musicista di Holly, Tommy Alsap, di cedergli il posto. Alsap non accettò né rifiutò su la richiesta, ma propose di sorteggiare il posto con il lancio di una moneta. Contrariamente a quanto narrato nel film biografico La Bamba, il sorteggio non avvenne, complice lo stesso Holly, all'aeroporto appena prima del decollo, ma fu effettuato da un disc jockey alla sala da ballo alla fine dello spettacolo. Valens vinse il sorteggio e con esso il posto a sedere sull'aereo per quella notte. Anche a Dion DiMucci del gruppo Dion and the Belmonts, quarto nome in cartelloni insieme a Holly, Big, Booper e Valens, fu offerto di prendere l'aereo, ma il musicista declinò l'invito poiché riteneva il prezzo del biglietto troppo oneroso. Doveva essere un viaggio veloce, ma non sempre le cose vanno come dovrebbero andare.

Il fratello Morales aveva soltanto 21 anni quando Valens morì. Per sua stessa missione, Morales trovava molto difficile guardare il film La Bamba, che riguardava lui e il fratello. Dopo che venne a sapere della morte di Ricci, iniziò a bere pesantemente, arrivando addirittura a distruggere la casa. Ebbe anche problemi con Rosie, la sua fidanzata, e dopo questi problemi finì in un centro di disintossicazione, riuscendo così a battere l'alcolismo, diventando anche un consulente nello stesso centro riabilitativo. Nel 2012 Morales scoprì di avere un cancro alla prostata e dovette sottoporsi a 42 radioterapie in 42 giorni. Dopo i trattamenti cadde in depressione, ma riuscì a sconfiggere il cancro e iniziò a sostenere l'associazione Grind Out Hunger. Questo ci insegna che non è mai troppo tardi per reagire, ma comunque sarebbe meglio sbrigarsi.

primo anniversario della morte di Ricci, la madre decise di onorare la sua memoria. Prese parte alla cerimonia anche Donna, la fidanzata del cantante, che rilasciò una dichiarazione. Ricci è stato il mio primo amore. Era davvero un bravo ragazzo, gentile ed educato. Gli piaceva vestirsi bene e avere sempre un bell'aspetto. Ricordo ancora il suo dopobarba, Old Spice. Ricci parlava spesso della sua famiglia. Voleva comprare una casa a sua madre. La mamma di Ricci e io ci siamo avvicinate. Mi ha fatto sentire come in una famiglia e mi ha insegnato a cucinare i cibi preferiti di Ricci. La famiglia ha influenzato me e la mia, mostrandomi che con l'amore e il sostegno della famiglia, niente è troppo difficile. Sono una benedizione per me e per la mia famiglia. Donna è stata di grande conforto per la mamma e le sorelle di Ricci dopo la tragedia. Negli ultimi anni ha persino partecipato al Winter Dance Party come ospite speciale. La sua gentilezza con i fan di Ricci e il supporto alla famiglia continuano a mostrare il legame che è stato creato quasi 60 anni fa. Un legame d'amore che portò Ricci a dedicarle un'intera canzone.

Madonna. Nonostante la sua breve vita, Ritchie Valens è entrato nella storia con la sua musica, tanto da avere un intero film a lui dedicato. Infatti, nel 1987 nasce la pellicola La Bamba di Luis Valdez, che racconta brevemente la storia del cantante, della sua famiglia e di Donna, la sua fidanzata. L'intera produzione del film ha avuto l'appoggio e l'aiuto della famiglia Valenzuela. Bob Morales e Connie Valenzuela hanno aiutato gli attori ad impersonare al meglio le situazioni che loro hanno vissuto in prima persona. Phillips legò molto con la famiglia di Ritchie. In particolare, durante le riprese della scena finale, Connie Lemos, sorella di Valens, che al momento della tragedia aveva soltanto 6 anni, interruppe le riprese urlando: «Non andare, Ritchie! Per favore, non salire sull'aereo! Perché devi morire?» Connie ammise successivamente di essersi resa conto proprio in quel momento di non avere mai accettato la morte prematura del fratello. Tutte le canzoni di Ritchie Valens sono state eseguite dai Los Lobos. La band fa una breve apparizione nel film, nella scena in cui suonano in una sala da ballo di Tijuana. La loro versione della Bamba è stata un successo internazionale, arrivando al primo posto nelle classifiche di tutto il mondo, Italia compresa, ed è la primissima canzone cantata interamente in spagnolo a raggiungere la vetta delle classifiche americane. Luis Pérez, chitarrista e percussionista della band, ha dichiarato che per loro è stato un rendere omaggio all'eredità di Valens, ed è proprio grazie alla storia di questo giovane ragazzo che nel 2001 venne inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un'icona della musica rock. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone composta dal cantante che ascolteremo tra poco insieme a Polanka nel 1983. La canzone è stata pubblicata sul sito ufficiale del cantante e su altri distributori per il solo download ed è stata distribuita in un CD promozionale per la diffusione radiofonica. Con questo brano il cantante ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2010 nella categoria Best Male Pop Vocal Performance. Non ho mai sentito una sola parola su di te. Innamorarmi non rientrava tra i miei piani. Non ho mai pensato che sarei diventato tuo amante. Scommetto che riconoscerete la canzone dalle primissime note. Ecco a voi This Is It del mitico Michael Jackson.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: Raccontiamo
1: la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: che cambia. Unica Radio.
1: Serve un po' di attenzione, tutta la tua attenzione. Io continuo a vedere quelle bocche aprirsi e chiudersi, ma tutto quello che esce sono soltanto...

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome 1000 volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
8: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Radio.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
4: Non sto guardando io.
5: Stiamo arrivando.
4: Ciao.
5: Adesso basta.
6: Stiamo arrivando anche noi.
7: Siamo con Willy.
8: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì, sì.
9: Che fai? Rispondi tu.
10: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
11: Oh, ragazzi, guardate questo video.
12: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
13: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei, dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
16: Leggera, gratuita,
17: gratuita,
16: semplicemente
17: unica.
16: Unica Radio App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
5: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
9: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
10: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
3: Mua.
1: La città.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
9: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
10: 1, 2, 3, let's go!
11: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
12: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

unica radio.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ma che è già finita. Però ti voglio
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Tutta vita.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV. Guarda la radio con orecchi diversi.
3: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
7: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
8: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Cambia la tua musica. Unica Radio.